0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Pure music, no commercials.
10: The best of the 90s.
11: Radio Dance Floor.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

1997. 1997. Angelus Lane.

Lova.

0: era Pop on the Floor.
1: Check this out.
2: Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
3: Enjoy this trip.

0: Radio Dance Floor.
1: I know you wanna say
2: open your mind.
0: The sound of the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Am I interrupting something?
5: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
6: Dance Floor.
7: Back to the 90s.
8: La radio ufficiale degli anni 90.
9: Su Radio Dance Floor c'è

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1996.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1995.
4: 1995.

0: to the 90s.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Fronte temporalesco e rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Dance floor.
3: Turn on that radio on the station. The sound of the 90s.
4: Radio dance floor.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 6 e 3 minuti.
5: Dance floor.
8: Welcome.
9: Anni 2000.
10: Welcome to the new millennium.

su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.
5: Right about now, the funk soul, bro.

0: Dance Floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Welcome to the dance floor. Luce Verde Italia.
4: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Domenica 26 luglio, traffico nella norma in queste ore sulla rete viaria nazionale, spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando alcune zone dell'Italia centro-settentrionale tra Emilia e Toscana, anche con piovaschi sparsi. Un ulteriore invito quindi alla massima cautela nella guida. Unica notizia di rilievo al momento, un incidente avvenuto sulla A14 Adriatica, dove c'è una fila di circa un chilometro tra Valle del Rubicone e Cesena in direzione di Bologna. Come ogni domenica vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Dance Floor, the sound of the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Si mantiene nel complesso scorrevole il traffico in queste ore sulla rete viale nazionale. Più intenso il movimento alle frontiere con Francia e Svizzera, rispettivamente al Monte Bianco e a Como Brogeda, in ingresso in Italia. Sulla 9 Milano-Chiasso abbiamo code d'attesa alla barriera di Como Grandate in direzione di Milano. Spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando alcune zone dell'Italia centro-settentrionale tra Emilia-Romagna e Toscana. Temporali sono segnalati lungo il litorale romagnolo, in particolare in provincia di Rimini. Un ulteriore invito alla massima cautela nella guida. E a causa della pioggia e del traffico intenso sulla A14 Adriatica si sono formati rallentamenti con possibili code tra Pesaro Urbino e Valle del Rubicone in direzione quindi di Bologna. Coda a tratti anche verso Ancona tra Cesena Nord e Pesaro Urbino. In Toscana, sulla Roma-Firenze, qualche rallentamento dovuto al maltempo tra Arezzo e Monte San Savino. Nella zona sta grandinando, dunque massima cautela anche in questo caso. In Umbria, sul raccordo Perugia-Bettolle, coda a tratti nelle due direzioni tra Madonna Alta e San Faustino. Vi sono dei lavori e si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. Sulla 2 del Mediterraneo, attenzione tra Polla e Sicignano degli Alburni, è segnalato un incidente in direzione di Salerno. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Anni 2000.
4: Welcome to a new millennium.
5: Come nell'infinito del sole, dal raggio che attraversa il mare, libero di possedere e volare.

per decollare. Stai per decollare.

0: Meteo.it, il che fa la differenza.
1: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Si mantiene intenso il traffico alle frontiere con Francia e Svizzera, rispettivamente al Monte Bianco e a Como Brugede, in ingresso in Italia. Sulla A9 Milano-Chiasso abbiamo ancora code ed attesa alla barriera di Como Grandate in direzione di Milano. Circolazione sostenuta anche alle frontiere con l'Austria, sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, code tra il confine Ugovizza in direzione di Udine e Trieste, ma abbiamo code a tratti anche verso l'Austria a partire da Pontebba. Decisamente trafficata la A22 del Brennero, interessata da code a tratti nelle due direzioni tra Bolzano Nord e Affi Lago di Garda. Sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti tra le uscite di Modena Nord e di Modena Sud nelle due direzioni. Spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando alcune zone dell'Italia centro-settentrionale, con pioggia e vento forte tra Emilia-Romagna e Toscana, temporali sul litorale romagnolo, in particolare in provincia di Rimini. Ulteriore invito alla massima attenzione nella guida. Sulla A14 Adriatica, rallentamenti con possibili code a partire da Rimini Sud fino al nodo autostradale di Bologna. Ancora in A14, nel tratto marchigiano, abbiamo rallentamenti con code tra Loreto, Porto Recanati e Fermo Porto San Giorgio, in direzione quindi di Pescara. Sulla A7 Milano-Genova, incolonnamenti per lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, in direzione di Milano. Molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Firenze, in A1 attenzione, code a tratti con tempi di percorrenza elevati a partire dall'uscita di Firenze Nord fino al bivio per la variante di valico direttissima in direzione quindi di Bologna. In Umbria, sul raccordo Perugia Bettolle, code a tratti nelle due direzioni tra Madonna Alta e San Faustino, vi sono dei lavori. A Roma, incidente sulla Roma Fiumicino, code tra il raccordo e l'uscita Parco dei Medici. Attenzione sul raccordo anulare, chiuso lo svincolo che mette sulla Roma Fiumicino per chi viaggia in carreggiata interna e deve proseguire verso l'aeroporto Leonardo da Vinci. A Catania, incidente sulla tangenziale con incolonnamenti tra San Giovanni Galermo e l'uscita Paesi Etnei in direzione quindi di Messina. Queste sono le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio, si mantiene intenso il movimento alle frontiere con Francia e Svizzera, rispettivamente al Monte Bianco e a Como Brugeda. Sulla Milano-Chiasso abbiamo incolonnamenti tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione del confine elvetico, ma ci sono code d'attese anche alla barriera di Como Grandate, in questo caso verso Milano. Circolazione sostenuta anche alle frontiere con l'Austria, sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, code tra il confine e Ugovizza in direzione di Udine e Trieste, ma abbiamo incolonnamenti anche verso l'Austria a partire da Pontebba. Critica la situazione in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia. C'è stato un incidente che sta bloccando il traffico tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione di Genova. Tutto il traffico che proviene da Ventimiglia è fatto uscire ad Albenga. All'interno del tratto chiuso c'è una coda di circa 5 km. Decisamente trafficata la A22 del Brennero, interessata da incolonnamenti a tratti per diversi chilometri nelle due direzioni tra Bolzano e Affilago di Garda. Da segnalare inoltre 4 km di coda tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna. In quest'ultima direzione, proprio in A1, abbiamo coda a tratti tra le uscite di Modena Nord e di Modena Sud nelle due direzioni. Sulla 4 Milano-Venezia, incidente, code tra Padova Est e Mestre in direzione di Venezia. Sulla Venezia-Trieste, rallentamenti tra Cessalto e Portogruaro in direzione di Trieste. Poi ci sono code tra San Giorgio di Nogaro Porpetto e Palmanova. Ci sono inoltre incolonnamenti tra Re di Puglia Monfalcone e la barriera di Trieste Lisert in direzione quindi del capoluogo giuliano, incolonnamenti tra Portogruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia. Decisamente trafficata la 14 Adriatica, interessata da incolonnamenti a tratti a partire da Rimini fino al nodo bolognese. Nel tratto marchigiano della A14, 3 km di fila per incidente tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso in direzione quindi di Pescara. Molto intenso il traffico anche nel nodo di Firenze, in A1 code a tratti da Firenze Nord fino al Bivio per la variante di valico direttissima, in direzione quindi di Bologna, piuttosto lunghi i tempi di percorrenza del tratto. In Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle code nelle due direzioni per lavori tra Madonna Alta e San Faustino. A Roma traffico regolare, altrettanto per quanto riguarda Napoli, mentre resta intenso nel nodo di Salerno, ma senza grossi problemi. A Catania infine, sulla tangenziale, incolonnamenti tra San Giovanni Galermo e la barriera di Catania Nord, in direzione quindi di Messina. Queste le notizie più importanti al momento.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1994.

drive me crazy. All night long. Drive me crazy.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 14 e 4 minuti.
0: Dance floor. Dance floor, dance floor, parade.
3: Dance floor.
4: Dance floor.
3: Dance floor. Dance floor.
5: Amici, benvenuti alla Dance Floor Parade, la classifica che ogni settimana vi porta direttamente al centro delle piste da ballo degli anni 90. Io sono Flavio e anche oggi saliremo insieme sulla nostra macchina del tempo per tornare indietro a quelle estati che profumavano di crema solare, di autoradio a tutto volume, festival bar, discoteche all'aperto e compilation consumate fino all'ultima traccia. E allora mettetevi comodi e preparatevi a ballare, perché la Dance Floor Parade comincia adesso. E come sempre comincia con il podio della settimana scorsa. Triple Johnson, Get Down, 2 Prezioso, Tell Me Why, 1 Vasco Rossi, Rewind in versione remix. Questo è il podio di 7 giorni fa, targato 17 luglio 1999. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor ed è cambiato qualcosa all'interno di questo podio. Avete dato una bella shakerata. Intanto rimane stabile sullo scalino più basso Paul Johnson con la sua Get Down. Perde la leadership Vasco Rossi, che scende sullo scalino di mezzo con Rewind. È stata promossa come vostra preferita Tell Me Why di Prezioso con il 63% dei voti.
3: Dance floor. Hooray!

tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto, un augurio di buona giornata e un abbraccio ad Alessio D'Onofrio, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie Antonello Cavedona, Antonio Caminito, Attilio Giotta. Devo andare veloce perché siete stati tantissimi. Grazie anche a David Versari, Diego Foglino, Eric Larner, Francesco Biondi e poi a Francesco e Flora Barbaro. Un ringraziamento anche a Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina, Marco Carella, Marco Rodolfi e poi a Mario Pollice, Mauro Ceccon, Mirko Cervaro. Grazie a Nicola Penazzato, Roberto Coniglio, Stefano Bossi, Valentino Gualandris e a Vincenzo Gemmini. E adesso chiudete gli occhi. È sabato 25 luglio 1998. Il sole sta lentamente tramontando. Sul lungomare c'è chi passeggia con il gelato in mano, chi aspetta gli amici davanti alla sala giochi e chi ha già deciso dove trascorrerà la nottata. I DJ stanno sistemando gli ultimi dischi nelle valigette, le radio trasmettono senza sosta i tormentoni dell'estate. I modem fanno ancora quel rumore inconfondibile, ma per scoprire quale canzone va davvero forte basta accendere la radio. Questa è la colonna sonora di quel momento. E qui comincia il nostro conto alla rovescia. Numero 20, Blackwood, Friday Night. Dance floor. Parade.

Apriamo la nostra classifica con un progetto che gli appassionati della dance italiana conoscono sicuramente molto molto bene. I Blackwood sono ormai una presenza abituale nelle classifiche europee e questa volta ci accompagnano con un titolo perfetto per il fine settimana. Friday Night è un brano che racconta proprio quell'atmosfera che tutti quanti conosciamo e ricordiamo con un certo retrogusto di nostalgia. È venerdì, la settimana è finita e l'unica cosa che conta veramente è ritrovarsi con gli amici e andare a ballare. Un mix di energia, melodia e quella produzione tutta italiana che negli ultimi anni continua a farsi rispettare anche all'estero. È così che si apre la Dance Floor Parade dalla posizione numero 20 insieme a Blackwood, Friday Night. L'estate del 1998 ci ha dimostrato una cosa molto interessante, perché la dance italiana ha continuato ad essere tra le più apprezzate d'Europa, ma stanno arrivando anche sonorità da Oltralpe che cambieranno il volto della musica da club.

Ci sono dischi che ti conquistano con un ritornello, altri invece con una voce caratteristica, e poi ci sono quelli che bastano poche note per riconoscerli. Dietro il nome Stardust ci sono tre ragazzi francesi: il produttore Alan Brax, Benjamin Diamond e un giovane Thomas Bangalter, già conosciuto come metà di Daft Punk. Music Sounds Better With You nasce quasi per gioco, ma in poche settimane diventa uno dei dischi più richiesti dai DJ europei. Quel giro di chitarra, campionato con grande gusto, crea un'atmosfera elegante ed irresistibile. Questa è house francese allo stato puro. Box numero 19, Stardust.

amici, siamo tornati in Italia con una produzione che non fa altro che confermare l'ottimo momento della nostra musica dance. I Basic Connection propongono infatti un sound immediato costruito per funzionare bene sia in radio sia nelle discoteche. Pure My Love infatti unisce una melodia romantica a un ritmo coinvolgente, dimostrando così come anche la musica dance possa raccontare emozioni senza rinunciare all'energia. Questo è uno di quei dischi che magari inizi a canticchiare senza neanche accorgertene. Posizione numero 18, Basic Connection, You Are My Love.

Nel 1998 le compilation dance estive occupano interi scaffali nei negozi di dischi. C'è chi compra il CD e chi continua a preferire la cassetta perché in macchina il CD salta ad ogni buca. E allora vai di Mangianastri e vai di Mysterious Times, perché quando si parla di musica dance tedesca è impossibile non pensare a Sasha. Dietro questo progetto c'è il produttore Sasha Lapsen, che negli ultimi 2 anni ha collezionato un successo dopo l'altro. Dopo ancora in Foix e Ecuador arriva Mysterious Times. Questa volta il sound è più melodico e ad accompagnare il progetto troviamo la voce intensa di Tina Cousins. Un equilibrio perfetto tra energia dance e atmosfera che sta conquistando radio e piste da ballo di tutta Europa proprio nel 1998. 17. Sasha, Mysterious Times.

sedicesima posizione troviamo uno dei nomi storici della dance italiana. I Datura sono ormai attivi da diversi anni e hanno sempre saputo reinventarsi, passando dalle sonorità più underground a produzioni capaci di conquistare grande pubblico. I Will Pray è un brano elegante costruito su un'atmosfera quasi spirituale che cresce poco alla volta fino ad esplodere in pista. Una produzione raffinata che conferma ancora una volta la qualità della scuola italiana. Dalla numero 16, Datura, I Will Pray.

Ancora ben trovati dalla Dance Floor Parade. Oggi siamo targati 25 luglio 1998 e stiamo rivivendo insieme la colonna sonora di una delle estati più belle degli anni 90. Il nostro viaggio continua scoprendo le posizioni sempre più alte di questa chart. Alla numero 15 troviamo una produzione che porta un po' di sole ancora prima che cominci il disco. Il progetto Coimbra prende ispirazioni dalle sonorità latine brasiliane molto amate in questa estate del 98 e con Another Star regala un mix di ritmo, melodia e atmosfere rilassate che sembra fatto apposta per accompagnare un tramonto sul mare. È uno di quei brani che non ha bisogno di correre, perché conquista poco alla volta, lasciandosi trasportare da una produzione legata e da un groove davvero coinvolgente. Se siete in macchina con i finestrini abbassati o se vi state preparando per uscire, questa è la colonna sonora perfetta per voi. Alla numero 15, Coimbra, Another Star.

Negli ultimi anni la dance ha iniziato a prendere ispirazione da tanti mondi diversi: house, funky, soul, ritmi latini. Il risultato è una miscela sonora sempre più ricca e originale, come quella di uno dei nomi più eleganti della scena italiana. I Gesto Funk sono un progetto che ha saputo unire la musica dance con il funk e la soul music, creando uno stile personale che li ha fatti conoscere anche fuori dai nostri confini. Special Love è l'ennesima dimostrazione di questa formula vincente. Una linea di basso che cattura subito l'attenzione, una voce intensa, un'atmosfera che fa venire voglia di ballare senza mai perdere classe. Non è il classico disco che punta tutto sulla velocità, è piuttosto uno di quelli che ti conquista con il groove. Alla numero 14, Gesto Funk, era Special Love.

quello che succede ogni volta che in discoteca viene suonato questo disco. Amici, dietro il progetto Black and White Brothers ci sono produttori italiani che hanno costruito un brano semplicissimo ma tremendamente efficace. Un ritmo incalzante, un messaggio diretto e un ritornello che il pubblico segue immediatamente. Provate a immaginare questa scena. Il DJ abbassa il volume, parte la voce e centinaia di mani si alzano verso il cielo. Questa è la magia della musica dance. Box numero 13, Black and White Brothers, put your hands up!

Ecco, è sabato sera. Fuori dalla discoteca c'è già la fila. Qualcuno sistema il colletto della camicia, qualcun altro controlla se ha le monetine per pagare guardaroba e dentro il DJ sta già scegliendo il disco giusto per riempire la pista. E amici, probabilmente uno di questi 20 è già pronto sul giradischi. Alla 12ª posizione troviamo uno dei produttori

0: Siamo arrivati alla numero 11, ci fermiamo a un passo dalla top 10 con uno dei personaggi più originali del panorama dance internazionale. Lui si chiama Norman Cook, ma tutti lo conoscono come Fatboy Slim. DJ, produttore, collezionista di dischi, autentico sperimentatore, ha rivoluzionato il modo di intendere la musica da club. Ed Rockefeller Skank è un'esplosione di campionamenti, breakbeat, chitarre e groove. Ed è insieme a lui che oggi faremo il giro di boa, contromano oltre manica, salutando Riccardo. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 25 luglio 1998, l'abbiamo aperta con Blackwood Friday Night in box numero 20. 19 per Stardust, Music Sounds Better With You. Mentre Basic Connection ci facevano riballare You Are My Love in box numero 18. 17, Zash Mysterious Time, seguito alla 16 dai Datura con I Will Pray. In box numero 15 c'era Coimbra con Another Star, alla 14 il Gesto Funk di Special Love, mentre Black and White Brothers con Pulcher Hands Up erano in box numero 13. 12, Musti, Holy 98, e la 11 era questa di Fatboy Slim, The Rockefeller Skank. Adesso volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 già ci aspetta Bob Sinclair con il suo Gin Tonic.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

Ecco amici, adesso ci siamo davvero. Abbiamo lasciato alle spalle la prima mezz'ora della nostra classifica e davanti a noi c'è la zona più calda della Dance Floor Parade. 10 dischi, 10 successi che hanno dominato radio, discoteche e compilation dell'estate 1998. Noi lo chiamiamo l'emisfero caldo della chat. Il viaggio continua e continua insieme a un nome che stava diventando sempre più popolare nel 1998. Lui arriva dalla Francia, si chiama Bob Sinclair, DJ, produttore, grande appassionato di sonorità funky e uno degli artisti che hanno contribuito a rendere la house francese un punto di riferimento per i club di tutta Europa. E Gin Tonic è un brano particolare, costruito su un groove essenziale, su un campionamento vocale che lo rende immediatamente riconoscibile. Nelle discoteche funziona alla perfezione. È uno di quei pezzi che fanno muovere la testa ancora prima dei piedi. Box numero 10, Bob Sinclair, Gin Tonic.

È curioso vedere come nel 1998 convivano ancora la melodia tipica della Eurodance con nuove sonorità house che arrivano soprattutto da Francia e Inghilterra. Due mondi diversi, ma entrambi capaci di riempire la pista, proprio come questi quattro ragazzi olandesi che hanno deciso di fare una cosa molto semplice: divertire. Alla posizione numero 9.

Gaia propone It's Love, un brano che unisce una melodia elegante a una produzione dance moderna e molto molto radiofonica. Questo è il classico disco che accompagna perfettamente l'estate. È fresco, è coinvolgente ed è capace di stare nella memoria sin dal primo ascolto.

Sono quasi le 11 di sera, i tavolini dei bar iniziano a svuotarsi, le luci delle discoteche si accendono, il DJ sistema le cuffie, controlla il mixer, toglie la polvere dalla puntina e aspetta il momento giusto per far esplodere la pista, forse con uno dei prossimi dischi. Alla numero 7 troviamo una cantante che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella scena dance europea. Simon J arriva con La Thang, una produzione che mette insieme eleganza, ritmo e una vocalità calda e coinvolgente. Dietro questo progetto c'è la mano di produttori italiani che hanno saputo creare un disco capace di funzionare tanto nelle radio quanto nei club. Questa è una canzone che conquista ascolto dopo ascolto e che conferma il grande momento della nostra scena dance. Numero 7, Simon J, La Thang. Ma attenzione alla 6, amici, sta arrivando Neja.

quando sentite questa voce, non ci sono dubbi. È quella di Neja, una delle interpreti più amate della dance italiana. Dopo successo di brani come Shock e The Game, è tornata alla

non semplice: dare personalità ad ogni canzone senza rinunciare all'energia della pista. E il pubblico questo lo apprezza sempre di più. Box numero 6 per

dell'eleganza europea grazie alla sua voce intensa e al suo stile immediatamente riconoscibile. Dopo aver conquistato il pubblico con Free From Desire, Coming To My Life, è tornata a farci ballare Suddenly, un brano che mostra un lato più melodico ma che mantiene tutta l'energia che l'ha resa famosa. Questa è la dimostrazione che ci si può evolvere senza perdere la propria identità. Al numero 5, Galas!

Ci fermiamo ai piedi del podio con uno dei DJ italiani più amati dal pubblico. Gigi D'Agostino ha saputo costruire un percorso tutto suo, sempre lontano dalle mode del momento. Le sue produzioni hanno un'identità precisa, melodie riconoscibili, ritmi ipnotici e una cura del suono che lo rende immediatamente distinguibile. E c'è proprio lui ad accompagnarci al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade, targata 25 luglio 1998. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con Bob Sinclair in

di Simon J. Sei per Neja con Restless, in box numero 5 c'è Regala con Suddenly e la 4 è quella che abbiamo appena ascoltato e riballato, Elisir di Gigi Dug. Adesso volume e concentrazione perché cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Il radiovoto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare. Siamo arrivati così al momento più atteso perché abbiamo attraversato tutta la classifica del 25 luglio 1998 e adesso sono rimasti soltanto tre dischi, tre brani che raccontano tre modi diversi di vivere la dance. Un inno che ci riporta ancora all'entusiasmo dei mondiali di Francia, un progetto italiano capace di sorprendere tutti e una coppia di DJ che questa settimana conquista il gradino più alto della Dance Floor Parade. Amici, il podio è pronto e vi assicuro che ne vale davvero la pena. Si comincia con lo scalino più basso insieme a Dario G, Carnaval de Paris. Number 3.

lo scalino più basso del podio troviamo un brano che è stato la colonna sonora di un'estate indimenticabile. I mondiali di calcio in quel periodo si erano appena conclusi, ma l'atmosfera di festa continuava a vivere anche in pista grazie proprio ai Dario G, questo trio britannico che ha creato Carnaval de Paris con un'idea semplice ma geniale: unire cori da stadio, ritmi travolgenti e un'energia capace di coinvolgere chiunque. Questo è uno di quei pezzi che non hanno bisogno di parole, bastano le prime note. Scalino più basso del podio. Dario G, Carnaval de Paris. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votate. E mentre voi mettete le stelline sui vostri taccuini segreti, noi ci portiamo avanti, perché quella del 1998 è stata davvero un'estate straordinaria. Un'estate in cui lo sport e la musica sembravano andare a braccetto. E mentre il ricordo dei mondiali era ancora vivissimo, le discoteche continuavano a regalarci grandi emozioni. Si sale di un gradino. Alla 2 arrivano Bacon Popper con Free. Number 2.

Abbiamo una produzione tutta italiana che ha saputo conquistare sempre più consensi. Free è un brano che riesce a fondere melodia, energia e un arrangiamento molto curato. Uno di quei dischi che crescono ascolto dopo ascolto, perché la prima volta magari ti colpisce il ritornello, la seconda inizia a seguire il basso e la terza sei già in pista che lo balli. Box numero 2 per Back & Pop con Free. 3, Dario G, Carnaval de Paris. 2, Back & Pop, Free. E eccoci arrivati. Per tutta la settimana radio, DJ e pubblico hanno espresso il loro verdetto. C'è un disco però che più di tutti ha fatto ballare l'Italia. Ed è una produzione nata nel nostro paese che porta la firma di due DJ che stanno vivendo un momento straordinario. E oltretutto rappresenta perfettamente il suono dell'estate 1998. Questa settimana la Dance Floor Parade in corona alla numero 1, Morella & Phil J with the String Let Me Go. Number 1.

0: canzone alla numero uno che riesce a unire chi ama la dance più melodica e chi cerca un pezzo capace di far esplodere la pista. Questa settimana il gradino più alto della Dance Floor Parade è tutto per loro. Molena in Phil J with this string, let me go. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Dario G, Carnaval de Paris, 2 Back and Pop, 3, 1 Molella and Phil J, with this string, let me go. Questo è il podio della classifica di oggi, targato 25 luglio 1998. Hackeratelo questo podio, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Se volete riascoltare tutta quanta la chart per essere certi di scegliere la canzone migliore, allora andate su radiodanceflore.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica. Abbiamo rivissuto insieme il 25 luglio 1998, una settimana in cui la dance continuava a reinventarsi, mescolando house, eurodance, funky e melodie che ancora oggi fanno parte dei ricordi di tanti appassionati. Spero che questa classifica vi abbia riportato a una serata in discoteca, a un viaggio in macchina verso il mare, a una vacanza con gli amici o semplicemente davanti alla radio aspettando il vostro disco preferito. Grazie per aver condiviso con noi questo viaggio. Io sono Flavio e vi aspetto alla prossima puntata della Dance Floor Parade con una nuova classifica e un altro tuffo negli anni che ci hanno fatto ballare come dei disperati. L'appuntamento è tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Fino ad allora alzate il volume, continuate a ballare e ricordate, la musica cambia, le emozioni restano e la Dance Floor Parade torna ogni settimana. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15:04.
2: Dance Floor.

0: text message.
1: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
2: Dunque, vi faccio subito una domanda in apertura: come stanno andando le vostre vacanze? Visto che è sabato 25 di luglio, non siamo soltanto nel weekend, ma siamo anche nel cuore del periodo delle vacanze. Per cui partiamo proprio in questa maniera. Vengo a curiosare un po' nella vostra giornata. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Sabato 25 di luglio 2026, in diretta dal Jafu Studio, SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Grazie a Marco che si sta occupando della regia. I contatti importanti: info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it. E poi, vista la stagione, Instagram, Facebook, le vostre fotografie, le vostre testimonianze dalle vostre vacanze. Ovviamente, dove siete, in spiaggia, montagna, al lago, non state facendo nulla? Molto bene, una maniera per afferrare l'energia della novantazione. Partiamo 1997, se vi dico Chase, e allora Stay With Me, la produzione di Tony Verr, di Sandro Murru con Cindy Wyfield, che presta la voce a questa canzone straordinaria. Partiamo molto bene, eh? 97, emozioni, lasciatevi andare ai ricordi, l'energia della novantazione, qui on Radio Dance Floor.

1997, canzone, vi ricorderete Obsession, però arriva anche questa Stay With Me. Era Chase per incominciare il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, perché è solo dance emozionante, perché si parla proprio di emozioni ed in effetti di emozioni ce ne sono veramente, veramente moltissime. Allora, un saluto intanto a Diego Foglino. Diego, ti ritrovo davvero con molto, molto piacere e vorrei salutare tua moglie. Mi auguro di trovarvi come la scorsa settimana in macchina, magari momento di shopping, momento delle vacanze, per ascoltare con ancora più tranquillità il suono della pulsazione novantica. Mi piacerebbe molto, Diego, però conoscere anche il nome della tua dolce metà, così si potrebbe anche personalizzare un pochino il saluto. Saluto Roberto Gioacchino Coniglio, che bello il nome Gioacchino, dalla splendida Sicilia. Grazie Roby, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E poi, alla maniera della radio antica, incominciamo con le dediche, con le richieste, per incominciare davvero bene con Vincenzo Gemmini, dal 97 al 2000, con questo progetto tutto quanto italiano, dal Gallery Studios di Milano, con Luca Mattioni, Patrick Sardena, Roberto Russo. Sto parlando del progetto che aveva lo stage name di Cheerlines. Stay With Me, di nuovo, proprio come Chase, ma sono due cose completamente diverse. Grazie Vincenzo, ottimo weekend. Pulsazione novantica, alzate il volume della radio.

grazie a Vincenzo Gemmini con una selezione di quelle importanti, Two Lines, con la cifra tonda, con il 2000. Grazie Vincenzo, ottima giornata, e qualunque cosa essa ti riservi, l'importante è che le cose vadano davvero bene tutte quante nella maniera giusta. Intanto un po' di saluti, perché lo sapete, qui si persegue la filosofia della radio antica, quella con le dediche, le controdediche, la radio che diventa il vostro jukebox. Un saluto ad Antonio Magic Caminito. Allora, ultimo sabato quindi questo in montagna, un po' di frescura, mi auguro che le temperature intanto siano leggermente scese un pochino dappertutto. Ringrazio Luigi Mosca per una fotografia che non ci porta in qualcuna delle splendide località dell'antica Calabria, ma la fotografia del monitor del PC sintonizzato sulla pulsazione novantica. Grazie Luigi, immagino che lo scorso weekend sia stato un momento di tranquillità, mi piacerebbe sapere dove ti raggiungo proprio in questo momento. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto ancora anche Carola Britti, molto bello il commento, Carola, che tu hai lasciato a proposito di una delle canzoni che erano nella tracklist della scorsa settimana, cioè Impossible di Capitan Hollywood Project, perché Carola dice: mi sono tornati in mente i miei cugini che si sono innamorati con quel brano, proprio Impossible, quindi nulla impossibile alla musica. Grazie Carola, grazie naturalmente per essere sul suono di Radio Dance Floor. E ce ne andiamo a questo punto a Napoli, saluto Bruno Capezzuto. Bruno, un gran piacere poterti trovare naturalmente, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Mario Pascarelli, come sempre fotografie meravigliose, foto, mare, cielo azzurrissimi, e poi il Vesuvio con la sua imponenza, sempre grande, grande. Grazie Mario, grazie naturalmente per queste attestazioni di partenopeità, e grazie naturalmente a Bruno con una canzone che ci porta in Germania. Era il 1994, la produzione è quella di Klaus Münzert, sto parlando di Full Speed con Star, in una versione molto particolare che è il Fun Factory Remix. Grazie Bruno, grazie per questa tua interazione, grazie per la collaborazione, raccontatemi quello che state facendo. Enjoy the 90s.

Grazie Bruno, grazie per la tua richiesta. Full Speed Star, con queste produzioni che arrivano dalla Germania, che ci ha regalato effettivamente tanti tanti dischi davvero di grande grande successo, che ritroviamo sempre con molto piacere. Saluto intanto anche Gianluca Lazzari, che mi fa piacere trovare di nuovo all'interno del Dance Floor People. Tra poco anche la tua musica, perché questa è la radio antica, la radio in cui diventate voi i protagonisti, perché scegliete voi naturalmente le canzoni. Un saluto a Nicola Ricci dalla Romagna, come sempre è una gran bella cosa quello che mi raccontate. E allora, a proposito ancora una volta di Impossible, perché Nicola ci dice: ho ancora il vinile originale acquistato proprio in quel periodo. E fai benissimo a tenertelo ben stretto, Nicola, perché sono dei veri e propri cimeli che oltretutto, insomma, hanno anche con sé tanti ricordi, tante emozioni. E quindi bravo, bravo Nicola, un saluto a te e gli amici della Romagna. Saluto Silvia Stanchi, saluto il DJ Sven, saluto Robert, Adam, Andrusko da Lubin in Polonia, grazie per essere sull'energia della Novantazione. E a questo punto, che ne dite? Un saluto agli amici che in questo momento hanno deciso di alzare il volume della radio, e fate molto bene. Allora, 1994 era Full Speed, progetto tedesco con Star. L'anno dopo Zucchero, Adelmo, Sugar, Fornaciari arriva con un classicone, Per colpa di chi. Però Gianfranco Bortolotti e tutto il team di Media Records, con il mix di Tiziano Giupponi, decide di fare ballare proprio questa canzone. E allora c'è il remix, alzerete il volume della radio? Condominio Danzerino va benissimo. Enjoy the radio.

bella, eh? Quanti ricordi con questa canzone di Zucchero, che certamente avete anche molto gradito nella versione originale. Qui c'era il rework con Tiziano Giubboni, con Gianfranco Bortolotti. Rimane sempre per colpa di chi? Perché questa è la bellezza della musica, che dura nel tempo, e altro che se dura nel tempo. Un po' di saluti ad amici che stanno lavorando. Allora, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che è il Viaggio, il Bios, che è un gran piacere poter arrivare a incontrare in cabina. Grazie Bios. Si alza un po' il volume della radio, c'è l'aria condizionata, insomma, la cabina insonorizzata, c'è qualche comodità, visto che le giornate poi sono sempre particolarmente lunghe. Grazie per essere sulla pulsazione, sull'energia della novantazione. Un saluto anche a Christian, che trovo pure Christian in fase lavorativa, l'energia di Radio Dance Floor, il supporto energetico, come dico io. Un saluto a Stefano Bossi da Samarate ed Eric Larnar. Bello trovarvi tutti quanti all'interno del Dance Floor People, e soprattutto arrivare a curiosare in quello che state facendo proprio in questo momento. Thomas, è il tuo momento, è la prima delle due segnalazioni. Vedete, questo back to back ci stiamo muovendo in un range abbastanza ristretto, perché eravamo nel 95 con il remix di Zucchero per colpa di chi, nel 94 con il progetto italiano di Roberto Ferrante, Ether Connection, con Master Freeze, che è il rapper Davide Bucci, Without Your Love. Bravo Thomas, come sempre un gran piacere poter condividere quelle che sono le tue indicazioni.

Grazie Thomas, grazie, grazie, grazie. Che bella che questa canzone, Ether Connection con Master Freeze, era Without Your Love. Grazie Thomas, un saluto a te, un saluto agli amici della zona del Veneziano. Immagino tanti turisti anche da quelle parti, per cui insomma, clima delle vacanze a tutti gli effetti. Saluto Marina Lovato, Gilberto Mizzolo, la piccola Luna. Un saluto a Marco Carella, un saluto a Vito Servente che si trova a Casale Monferrato. Grazie ragazzi anche per le attestazioni delle geografie del Dance for People. Vedete, ad esempio, da Casale Monferrato ce ne torniamo a questo punto di nuovo nella zona di Mestre, zona del Veneziano, con la seconda delle due indicazioni di Thomas, questa volta 1997, It's My Life, che non è soltanto il titolo del singolo di Sasha Lapes, ma è addirittura il titolo dell'album, tant'è vero che questa It's My Life è la prima traccia dell'album. Bravo Thomas, come sempre ottime segnalazioni, l'energia della novantazione, la vostra radio stazione preferita, perché lo sapete, solo dance emozionante.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per queste belle canzoni. Poi Sash non ne ha sbagliata una, 1997 era It's My Life. Thomas, buon weekend, qualunque cosa tu abbia deciso di fare, l'importante è che ci sia il suono di Radio Dance Floor. E poi che ne dite? Alla maniera della radio antica, vedete, un po' di saluti, ad esempio Massimo Ingrassia. Max, un gran piacere poterti incontrare, perché tu ci accogli nella splendida, barocchissima città di Palermo. Un saluto agli amici dell'antica Sicilia, grazie Massimo, buon weekend. Mentre Trance in Slovacchia c'è Knedio Crocodile, che mi fa davvero molto piacere poter salutare e poter incontrare all'interno del Dance Floor People. Dunque, avete voglia di emozioni? Perché lo sapete, qui c'è la sintonia delle emozioni. SDE non è soltanto i suonati di Enrico, ma siamo dannatamente eterni, la sintonia delle emozioni. E questa è una di quelle canzoni che di emozioni ne regalerà veramente tante. Nel 1996 dalla Germania arriva questo progetto denominato No Man's Land e Seven Seconds la troviamo qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

1996, progetto tedesco. Questa canzone ebbe tanto successo sia nella programmazione radiofonica sia naturalmente nelle playlist che si ballavano nei dance floor. Un saluto ad Andrea Musolino, un saluto a Gianni Canu e ancora a Novara c'è Alessandro Moschini. Grazie ragazzi per essere sull'energia di Radio Dance Floor. E un saluto a questo punto a Gianluca Lazzari. 1997, se vi dico Anthony Bartoccetti magari ci capiamo subito, e Rex Anthony con Fine Pleasure. Pensate, 1997, Rex Anthony, di canzoni importanti ce ne ha regalate veramente moltissime. Grazie Gianluca, grazie per essere all'interno del Dance Floor People e soprattutto alzate il volume della radio. Condominio Danzerino con l'energia della novantazione. Fine Pleasure.

Grazie Gianluca, bella bella bella questa canzone, è uno di quei balzi nel tempo che sono veramente formidabili. 1997, Rex Anthony, The Fine Pleasure. Che ne dite? Ricordi tanti, ne sono veramente convinto, soprattutto perché queste sono canzoni straordinarie, sono delle vere e proprie macchine del tempo che azzerano le distanze cronologiche. Dal 1997 di Rex Anthony al 1995 di Park 13 con Way Out. Grazie Andrea, e con Andrea andiamo naturalmente nella città di Roma. Grazie per accoglierci sempre con la consueta ospitalità che rende ancora più gradevole l'antichità, la bellezza dell'urbe. La canzone di Cristiano Stern, di Edoardo Fatovic, di Marco Sartorello, insomma questa Way Out funziona veramente veramente bene. Grazie Andrea, lo so che alzerete il volume della radio, fate davvero molto bene. Il modo migliore per afferrare la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. What this way?

della magia della radio, la magia degli anni 90, quella magia che trovate costantemente 24 hours today qui su Radio Dance Floor. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade. Ricordatevi le prime tre posizioni, il podio fluido, come piace dire a me, perché le prime tre posizioni possono vedere delle modifiche grazie all'interazione attraverso i social della radio e poi insomma tutta la curiosità che porta ad esplorare le dance charts degli anni 90. Se vi dico Me and My, sorridete, fate molto bene, perché è un disco non soltanto bello ma anche molto allegro. Nel 1995 due sorelle che arrivano da Kolding in Danimarca, sono Susan e Pernille Georgi, arrivano con lo stage name di Me and My e questa canzone allegrissima sin dall'inizio. Ricordo benissimo quanto fosse gradevole suonarla in radio. E dubi dubi du, che ne dite? Lo so che la canterete, anche perché il groove è facile, il mood ancora più semplice e la magia degli anni 90. Enjoy the radio. We'll be right back.

canzone bella, lo so che avete sorriso, e in questo caso anche ricordi bel tanti. Lì si va veramente a fondo scala del Wumiter. Negli anni 90 c'erano proprio queste situazioni dei nostri ricordi. Me and My dalla Danimarca con le sorelle Susan e Pernille Gheorghi, era Dubi Dubi Doo con

quell'inizio formidabile nella versione radio di questa canzone, che ci divertiva veramente moltissimo. E adesso ce ne andiamo in Puglia, andiamo nel Salento, ci accoglie Salvo D'Elia con la prima delle due segnalazioni. Siamo nel 2000 con una label importante come la Time, con Alessandro Viale, Davide Scarpulle, Emanuele Cozzi, Pubs & Scar, tanto per intenderci, con Melody Castellani, Roberto Gallo Salsotto, insomma vi dico, Dema J con Dance Floor, in una versione molto particolare

bella, eh? Nel 2000 questo progetto Dema J suonava bene, era dance floor, e grazie naturalmente a Salvo D'Elia. Un saluto ad Antonietta Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano con il patrimonio UNESCO dell'umanità. Tanto caldo anche da quelle parti, ma la bellezza di colline vitate che sono straordinarie. Ciao Nina, naturalmente grazie per essere sull'energia di Radio Dance Floor. E ancora una volta ce ne andiamo in Puglia con la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia. 1994, progetto italiano di Stefano Galletti, la voce è quella di Clara Moroni, Double S con Talent Boy DJ, Something Going On. Attenzione, non c'entra nulla la canzone di Frida, però canzone bella. Grazie Salvo, come al solito le esplorazioni, quelle che poi portate in condivisione con il Dance Floor People, l'energia della novantazione sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo Delia, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, zona per antonomasia, ecco, dedicata alle vacanze. Era Something Going On con questo progetto e con Talent Boy DJ insieme a Double S. Allora, come già vi ho detto, tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, perché poi c'è l'interazione, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire con i contatti social della radio. Però abbiamo tempo ancora per una canzone, e credetemi che canzone. 1993, dall'In Studio di Modena arriva Talking About, il progetto di KK, perché sono Giuseppe Chicco Palumbo e Marco Kenneth Rossetti. E che canzone, dico io, questa Talking About, che ha un tiro micidiale, un groove di quelli veramente importanti, l'essenza dell'energia della novantazione.

0: piaciuta? E qui ricordi, beh, anche in questo caso tanti, tantissimi, e come sempre ricordi che ci portano indietro nel tempo, perché di anni ne sono passati veramente tanti. Pensate, 33 anni fa questa canzone, 1993, con KK, They're Talking About. Per arrivare in conclusione vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio, come sempre i suonati di Enrico qui sulla Sintonia delle Emozioni. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16:03.
1: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.

0: Back to the Groove torna la settimana prossima.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Dance Floor.

aperta una scia melodica. Non serve correre, serve tenere il tempo, lasciare respirare il cambio, aspettare il punto in cui la voce entra e rimette la pista al centro. Casanova è il prossimo disco pronto, lo lascia salire senza fretta, perché qui non conta solo il colpo, conta l'emozione. Master Trax feat. Sylvia, You and Me. Dead.

si cambia dimensione e si sente subito addosso. Per un attimo il pezzo prende aria e sembra che le casse non bastino più. Io tengo il microfono aperto ancora un secondo e poi arriva lei, System F, Out of Blue.

cazzo pieno, aperto, radiofonico, che non ha bisogno di forzare per restare addosso. Abbassiamo appena la luce, ma il sorriso resta. Entra una sfumatura più morbida, più notturna. Sei su Dancebox e questa è Moon, Don't Ask Me Why. Alza il volume.

c'è un momento preciso in cui la pista smette di aspettare. Le luci sono già alte, le mani iniziano a salire e il prossimo disco non deve chiedere permesso.

roba non molla un attimo e nemmeno io. Ti ricordo che sei su Dancebox, nella tua radio preferita, e se il volume è ancora alto, allora siamo esattamente dove dobbiamo essere.

Xbox, batte sul volante, batte nelle cuffie, batte in quel punto in cui il corpo continua a tenere il tempo anche quando la testa è già altrove. Lasciamo ancora spazio, adesso arriva un titolo che sta di apertura, di porta spalancata, di ultimo tratto prima della salita finale. DMS, Free for Life.

0: Salutare così ha un peso diverso. Non è un saluto veloce, è un ultimo tratto in salita con la cassa che spinge ancora e la radio che sembra arrivare più in alto senza guardare l'orologio. Casanova lascia correre l'ultimo giro. Io resto qui ancora un momento perché dopo una sequenza così non si spegne tutto di colpo. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Io sono Jack con Casanova in console e questa era Dancebox. Lasciamo un po' di volume ancora acceso. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Dance floor.
5: Welcome. Anni 2000. Welcome.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1996.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema. Here we go! You know
0: summertime! All the hits! Summertime! All summer! Radio Dance Floor! You know
10: summertime! Summer hits! From back in the day!
11: Luce Verde Italia.
12: Buonasera, code per incidente sono segnalate sull'autostrada 4 Milano-Venezia tra Verona Sud e Verona Est verso Venezia, mentre in carreggiata opposta si incontrano code per traffico tra Desenzano e Brescia Est verso Milano e ancora verso Milano altre code tra il bivio per la tangenziale est esterna e la barriera di Milano Est. Andiamo sull'auto Brennero, il traffico sta diminuendo, tuttavia rimangono ancora rallentamenti tra Trento Sud e Affi verso Modena. In Liguria troviamo code per traffico sull'autostrada A12 Genova-Livorno tra l'uscita di Genova Est e l'allacciamento con l'autostrada A7 per Milano. E sempre per traffico ci sono code anche sull'autostrada A10 dei Fiori direzione Genova tra Finale Ligure e Savona. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per incidente e traffico tra Parma e Fidenza direzione Milano. Ancora molto trafficata l'autostrada A14 Adriatica con code a tratti direzione Bologna tra Faenza e Imola. Code a tratti per traffico anche verso Roma, siamo sulla A24 Roma-Teramo tra Torano e Castelmadama. In Campania code sulla A2 del Mediterraneo per traffico intenso tra San Mango Piemonte e Baronissi direzione Caserta. Ed infine in Puglia ci sono code per un incidente sulla statale 16 Adriatica tra Mola di Bari e Torre a Mare direzione Bari. Da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
11: Un servizio a cura dell'ACI.

Lock the heavens in. Lock the heavens in.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Initialize sequence. Now.
4: Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, con Fabri DJ.

0: Questo era Fabri DJ.
1: Namo regà.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 22 e un minuto.
2: Dance floor.
5: Master Jack. Jack. 90. Master Jack 90. The chef. Checo Corvasse. In council. Daniel's Jack.
6: Eccoci qua pronti per un Master Jack 90. Per un Master Jack 90 qualsiasi, così.

0: subito con la U.
1: Non lo so!
0: Cominciamo subito sto giro immenso della musica 90s e non soltanto, con qualche salto a... Aspetta, termine arcaico, aspetta, ritroso. Poco prima dei 90, ma soprattutto a...
2: Post-troso, no. Come dopo, cos'è? Potroso.
1: Post-posto.
0: Ah, qualche salto post-posto rispetto ai 90. Vabbè, cominciamo subitissimo con Raze e questa è Break for Love.

0: ascoltato due pezzi della house, che fu quello dell'87. Tra l'altro, due pezzi dell'87 li abbiamo passati uno dopo l'altro. Tra l'altro. Ho detto tra l'altro troppo spesso rispetto a dopo l'altro. Vabbè. E Frankie Knuckles con Your Love dall'87 ci ha fatto. Aspetta, termine super arcaico.
1: Rimembrare i suoni che furono.
2: Fratelli, sorelle, figli carissimi. Carolico, papale. Chi era quest'uomo?
3: Era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa.
0: E comunque sappiate che il vero nome di Frankie Knuckles era Francis Nichols, ovvero Francesco Nicola. E aveva origini baresi, fangillo. Prendi il polpo, lo spazzo sullo scoglio e poi ti dà una testata che la metà basta. Se fosse vivo lo farebbe, invece no, è passato la miglior vita. Ma comunque andiamo avanti senza indugio alcuno. E arriva Joy Salinas. Enjoy with Joy.
4: Vuoi scommetterci?
0: Alle morbide. Tu resistere non puoi. Devi raspa far. Arriva Joy Salinas con Rockin' Romance.

0: Era Sissi Feliston con Finally nel 91. 91? Perché ho detto così?
1: Non lo so.
0: Sappiate che il riff di pianoforte di questo brano, di Finally, è basato sul classic Someday di Sissi Rogers. E quindi Sissi Rogers è stato inguletto da Sissi Feliston. Adesso è arrivato il momento di ascoltare Steve Wilson Cole, molto fashion, Dried, Deep Love dal 91, in Mastercheck 90.

0: Erano i 20 Fingers, sì. Featuring Katrina, detta anche la No! Vabbè, featuring Katrina con, vabbè, anche loro, Sex Machine. Avevo capito ad occhio senza tutto spiano. Non lo so io. Allora, dal 95 loro, i 20 Fingers, hanno proposto questa cosa qui, che poi in qualche modo si rifà ad un tema comune, cioè il fatto di parlare di sesso, con musica house annessa, una base piuttosto riconoscibile. Quindi hanno fatto 3-4 pezzi piuttosto funzionali o vabbè, la bip. E a questo punto ne ascoltiamo tre senza alcuna interruzione della mia fantastica voce sibilante più che mai. E quindi il nostro Dance Jack si prodigherà con la sua mano leddosa nel mixare queste tre robe una dopo l'altra. Arriva Tim Deluxe con It Just Won't Do, It Just Won't Do, Madonna, voglio. Poi dopo Planet Funk con Who Said 2002, bellissima anche questa, guarda, 2002, di solito io. Who Said? E spaccavo il palco di turno, l'ho fatto sul sedio delle nostre parti.
1: Ehi, pizza bomba, troppi cioccolatini, eh?
0: Subito Datura featuring Ben con la Loft Dance dal 99, Ben Volpierre Perrault, questo è il nome del cantante, The Curiosity Killed of the Dell.

0: meravigliosa sta bella session dai Planet Funk con Who Said dal 2002. Who Said?
1: Non fa così.
2: No.
1: Però le enfasi, l'impeto più o meno sono uguali.
2: No.
0: Ci prendiamo una promo, poi sarà subito dopo il sacco. Vabbè, cosa facciamo dopo? Madonna, cosa portiamo?
3: Madonna.
0: Subito dopo tortiamo.
2: Portiamo una cheesecake.
0: Subito dopo torniamo con una roba Walker. L'avete capito? Yo. L'avete capito? Walker. Chi è? Yo. Vabbè, lui, Gino. Torniamo dopo con Gino. State qua.
4: Master Chef 90. We'll be back.
5: Radio Dance Floor, back to the 90s.

0: uomo con Gino Latino dal 99, no, dall'88. Perché ho aggiunto 11 anni?
1: Perché?
0: Sono scemo, cazzo, non vedo la minchia.
2: Porcaccio!
0: Gino Latino con Yo! Dall'88, aspetta che lo dico da capo. Yo! Sai che poi tutti quanti i big boys, le fly girls in quel periodo, vestiti con i Moncler, 7 tagli di più, le Timberland, yeah! I paninari, yeah! Yo, man! Che cazzo mettevano io ogni volta all'inizio e alla fine di qualsiasi frase? Tornati dopo la promo con Yo di Gino Latino, Yo! Nome inventato, Yo! Da Claudio Cecchetto, Yo! Per un giovanissimo, un giovanotto, Yo! E da non confondere con il Gino Latino che faceva cose come questa. Che bella schifezza. Complimenti all'alto Gino Latino. E a questo punto ascoltiamo W e questa è Please Don't Go dal 92.

0: 24/7 con I Can Stand It, l'abbiamo ascoltata in MasterCheck 90 dall'89 con la bella bionda che in questo mi trasformo in Cechirez.
1: No,
0: posso fare scooter.
2: Yeah, we put some MILF motherfucker on the blaze. Yeah, I like some nipples.
0: 24/7 con I Can Stand It, che nel 2007 sono tornati, hanno fatto un singolo che si chiamava
3: Like Flames, e come le fiamme sono state risucchiate dal nulla assoluto, vabbè.
0: E nel 2010 hanno fatto un secondo tentativo ancora più di merda del primo, infatti sono spariti.
1: Uff.
0: Andiamo avanti con un'altra roba di quelle che ha caratterizzato soprattutto la musica dell'alta Europa, alta Europa altissima, e lui basso bassissimo, DJ Popo.
3: Dai, puoi chiamarti Popo,
0: ma poi ogni volta se lo guardate Popo, il DJ Popo, che poi insomma è famoso per aver fatto Chihuahua, se lo guardate si circonda di ballerini, poi non balla male devo dire, cioè qui quattro passi li fa anche benino, però si circonda di ballerini molto più alti di lui, e ad un certo punto lo prendono e gli fanno fare delle capriole pazzesche perché è alto come la Ferrarelle Baby, quella da 0,25. Vabbè. DJ Bobo, Keep on Dancing, ma vaffanculo. Sapete cosa fa nel tempo libero? Fa l'omino del semaforo quando si stanca l'altro. Ma ti immagini che salta?

0: Snap con Rhythm is a Dance dal 92, un po' di, insomma, un po' di German Deutschland style, jawohl. E comunque sappiate che il riff del brano è preso in prestito dal disco dell'84 bellissimo dei New Cloys con Automan, che è una cosa che vi consiglio, anzi ne mandi un pezzo sotto pochino. Una roba piuttosto, come dire, antesignana per ciò che riguarda un certo tipo di musica elettronica rispetto a, insomma, al momento in cui è stata proposta. Su antesignana io mi abbasso i pantaloni, mi stacco tre costole e faccio l'annuncio.
1: In che senso?
0: Adesso ancora c'è Mania, cazzo, 24/7, DJ Popo, Snap, e poi c'è uno degli ex 24/7 che arriva adesso, il fantastico Captain Hollywood Project, e questa è More and More. Ancora, ancora, mandala, che è bella, cazzo, dal 92.

0: Beach con Don't You Want Me nel 94, sì, sono partiti nell'83 con robe molto raffinate, romantiche, molto con Don't Cry Me Tonight, quella roba là, Don't Cry Tonight senza me, e poi dopo invece sono saliti un attimo con il sound che evidentemente è cambiato,
1: aumentato,
0: e quindi è arrivata Don't You Want Me dal 94, Don't You Want Me del 94, figo. Allora andiamo avanti con le ultime due che chiuderanno evidentemente in bellezza questa fantastica puntata. Subito i Marvelous Melodicals, questa è The Sun and the

0: Oppure il tibetano che ti manda a cagare. Kite. Come? Ritual Tibetan dal 2000 e Masterchef 90, quindi abbiamo chiuso con un pezzo del 2002, nel senso del 2000-2000, cioè due davanti, dico, non 2002 nel senso
1: in
0: del
1: che
0: 2002.
1: Senso?
0: 2000-2000. Cos'è che ho detto? 2000. Grazie a tutti per la numerosa parte tecnica.
2: Scusate, forse ci sono alcune difficoltà tecniche.
0: Grazie a Dance Jack per la preziosa parte super mixata, ma soprattutto la sua maschera che nasconde ormai quella fettola di prosciutto che si sta allargando sempre di più. Vabbè, grazie a me perché esisto e l'appuntamento è per la prossima con Masterchef 90. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Masterchef 90. We'll be back next week.

0: back soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Check this out.
5: Yeah, Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
6: Your attention, please. Are you listening? Discology. Wit. DJ Max. Jimbo. Mario Bianchi.
7: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
8: Come nasce la musica dance? Vediamo un po', ve lo spieghiamo. Come nasce? Dai.
6: Welcome to Discology.
9: Welcome to Discology to everybody. Best 90s dance. E Jimbo ride naturalmente, come rideva prima, perché prima stavamo riascoltando alcune delle vecchie puntate del Discology e Jimbo rideva come un cretino. Gli ho chiesto come mai, mi ha detto perché gli fa ridere che ogni tanto la mia pronuncia inglese, anglosassone, non è proprio perfetta. Vabbè, in effetti probabilmente è un po' maccheronica a volte, però insomma dai, io ce la metto veramente tutta. Quell'importante è che gli ascoltatori e le ascoltatrici capiscano i titoli dei pezzi, e poi comunque c'è la playlist, sono scritti, quindi è anche facile andarli a recuperare, con compreso anche l'anno di edizione o comunque l'anno in cui sono diventati, diciamo, delle hit negli anni 90. Ok Jimbo, va bene così? Però adesso smetti di ridere, perché tra un po' devi far partire il primo disco, Allora vorrei fare un saluto subito in apertura a tutti quelli e tutte quelle che stanno ascoltando il Discology per la prima volta, perché sono sicuro che tra di voi c'è qualcuno e qualcuno

pochissimo. Poi dalla ventesima in poi più o meno ci siamo attestati sulla durata di un'ora, e quindi per un'oretta circa sarete in compagnia di DJ Max, Jimbo e Mario Bianchi e di tantissima dance degli anni 90. E oggi cominciamo con un disco del 94, il disco di Blessed, si intitola Crazy Man.

0: zona a luci rosse. Mi domando perché Savage bazzichi da quelle parti.
1: Sesso, Frank.
0: No, no, non adesso, Ed. Dobbiamo lavorare.

direttamente dal 1994, il primo disco della puntata nuova di Discology, il disco di Blessed. Pronuncia perfetta, direi, per questo primo disco di questa nuova puntata di Discology, che si apriva appunto con questo bel dischello, perché noi apriamo sempre con una copertina molto molto Get Down, se mi posso permettere. Devo fare un paio di saluti a uno dei vecchissimi ascoltatori di Discology, anche un collaboratore, che scrive: se non esistesse bisognerebbe inventarlo. Ovviamente parla del Discology, e poi mi aggiunge: mitici, grazie Anthony. E poi un saluto anche a Mauro, che invece mi scrive: da poco che ti seguo, ma tanti complimenti.

0: signore. E tu che mi dici?
1: Un bel nulla, signore.
0: E voi, ragazzi?
2: Non abbiamo trovato

House. E a proposito di time, cioè di tempo, perché riguarda il tempo, il prossimo aneddoto, un aneddoto che mi riguarda, riguarda i Clubhouse, l'etichetta dei Clubhouse, cioè la Media Records. Praticamente a una festa di quell'etichetta discografica indovinai, senza Shazam tra l'altro, perché all'epoca non c'era ancora, il titolo di questo pezzo e vinsi, grazie a questo indovinello indovinato, vinsi uno scuba bellissimo della Media Records, un orologio fantastico, che però purtroppo mi venne demolito durante una marcia durante l'inizio del mio primo anno di militare, perché il primo, l'unico, ce ne ho fatto uno solo, fortunatamente tra l'altro. E adesso?

hai capito? Eh sì, perché nel 93 mi toccò partire per il militare. Durante una marcia il mio vicino, quello di destra, perché io portavo l'orologio a destra, con la carabina me lo sfasciò praticamente. La cosa mi fece veramente un dispiacere enorme, anche perché l'avevo vinto, ma poi era veramente figo all'epoca. C'erano gli scuba della Swatch e il fatto di averne uno della Media Records, cioè di un'etichetta discografica dance, mi faceva veramente felice. E niente, si è scassato. Tra l'altro il disco che abbiamo sentito, non questo qua dei Datura, ancora in sottofondo, questo qua sempre del 1993, quello di prima, quello che indovinando il titolo vinsi l'orologio, cioè Clubhouse, quella che abbiamo ascoltato è una versione del 93, però poi in realtà la primissima versione uscì nel 1992, questo proprio per essere precisi, perché siamo gente precisa qua nel Discology. Siamo gente precisa e lo dimostriamo anche perché abbiamo due ospiti mixanti ormai fissi ad ogni puntata, e il primo ce l'abbiamo esattamente adesso, guarda caso è il Greg nazionale, come dico sempre. E allora go DJ.

Sound Lovers, un disco del 96, era Runaway. Poi c'era Shady con Survive, 1999. Poi un bel salto in avanti fino al 2003, che poi è anche l'ultimo degli anni che noi prendiamo in esame qui nel Discology, disco di Underfish intitolato Why. E poi fortissima la versione vocal di un disco che esisteva già in versione strumentale del 96, il disco blu.

la fargetta mix di Fine Time P42 featuring Sharp, una voce veramente meravigliosa nel panorama degli anni 90, anche se questo disco poi era del 2001, ma come sapete noi consideriamo un po' tutto un gruppone anni 90, dall'88-89 fino quasi al 2003, anzi direi fino al 2003. Per noi quelli lì sono gli anni 90, per noi del Discology, ok? A proposito di grandi voci degli anni 90, il prossimo disco è

Grazie Emanuela. O Manu, come ti chiamano? Grazie Talisa, che facciamo prima. Il prossimo pezzo, appunto, cantato da lei, è stranissimo perché non ha un nome. Infatti la produzione si chiama No Name ed è stato Enzo, al quale la dedichiamo, a segnalarcela. Praticamente i No Name ne facevano parte di questo progetto Diego Abaribi, Mauro Marcolin e Valerio Gaffurini, che poi erano anche tre, che erano anche infilati nel progetto Aladino, e in quegli anni ne sfornarono veramente di ogni. E spesso la vocalist, appunto, era Talisa. Sì, vabbè, adesso ne abbiamo parlato tanto, adesso dobbiamo ascoltarlo. Allora, No Name, Talisa.

0: Un anno fa un UFO si è schiantato nel New Mexico. Potrebbe essere stato recuperato un cadavere.
1: Potrebbe essere?
0: Beh, c'è stato uno spiacevole equivoco. Era il giorno del ringraziamento e il cadavere è stato mandato giù in cucina. Gli hanno ficcato il ripieno nel culo e ce lo siamo mangiato alla cena di Stato. Poi non l'ho più rivisto. No, cancella. Ci hanno fatto dei panini il giorno dopo.
2: Discology, l'ora di storia. Back to future.

0: Future.
1: Dirty Mind, Back to Future, 1993, mamma mia che disco, Jimbo, questa l'hai scelta tu, eh? E mi fa il segno ehi alla Fonzi, in effetti veramente, questo è veramente un disco meraviglioso, tra l'altro credo alla sua prima apparizione, mi conferma il Jimbo, all'interno delle puntate del Discology. Come va? Come state? State tutti bene? Ehi, anche tu che stai ascoltando mentre stai passeggiando, e tu che stai ascoltando in macchina, e tu che stai ascoltando mentre sei in bicicletta. Dai, scriveteci come, dove e quando ci ascoltate, che noi siamo curiosi, vogliamo sapere quando vi facciamo compagnia. E anche in

su Facebook c'è sia la pagina fan che la pagina degli amici del Discology. Uno che ci ha scritto all'indirizzo info@djmax.com è Daniele, che è anche il prossimo DJ mixante di oggi. E allora, go DJ!

presenti in questo mixatello che ci ha spedito Daniele direttamente da Varese, e abbiamo passato questo mixato molto volentieri, in particolare io, perché il primo dei tre pezzi è uno dei miei preferiti di tutti i tempi, cioè non considerando solo la dance degli anni 90 ma proprio in generale di tutti i tempi, ed era per essere precisi il pezzo di London Beat, I've Been Thinking About You, che apriva appunto questo trittico mixato che poi andava avanti con Incognito e Always There del 1991, già detto, erano tutti e tre di

numero a mo' di maglietta di squadra di calcio e anche il vostro nome, o il vostro nome d'arte, o il vostro soprannome, insomma ci scrivete un po' quello che vi pare. Si possono ordinare direttamente a info@djmax.com specificando il numero, il nome, la taglia ovviamente e anche il colore. Una t-shirt che potrete sfoggiare in giro per far vedere appunto che siete tra gli ascoltatori o le ascoltatrici del Discology. Quindi venite sul sito www.djmax.com e scoprirete nella pagina apposita del Discology come si fa ad ordinare.

Attenzione, devo correggermi, Daniele, non è di Varese ma è della provincia di Varese. Mi ha esposto il cartello enorme, colorato, anzi luminoso ormai, il nostro Jimbo, il nostro regista di questa puntata e anche di tutto.

0: Oh, sono qua.
1: Oh, che è pronta la moto della mia sorella?
0: È pronta, è pronta. Ah, ti ho fatto il conto sul fogliettino. Non mi rompere i coglioni con la fattura, per favore. Che darete a voi come servizi, ci tocca fatturare anche l'aria che ci respira. Maremma scorporata.
2: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: C'era una volta un re seduto su un